0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Paese mio, che stai sulla collina.